Encore un diamant, je dis ça cher. Encore un diamant.

0: en Canarias.
1: Es la hora 1:31 minutos.
2: Es 1:31 minutos.

attenti che mascalzone e tu cosa fai?

0: Emma.
1: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:33 minutos.
2: Sono le 3:33 minuti. Radio.

0: en Canarias.
1: Es la hora 4:34 minutos.
2: Sono le 4:34 minuti. Radio Cali.

0: 1994.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu

0: Radio Kalima.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:32 minutos.
2: Sono le 6:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Donald Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Nessuno ha offerto alla Repubblica Islamica dell'Iran un'opportunità migliore della mia per raggiungere un accordo. Tragicamente per loro non l'hanno colta, ha scritto Trump su Truth. La capitale ucraina è stata bombardata nella notte con un massiccio attacco compiuto con missili balistici. Il sindaco di Kiev chiede alla popolazione di andare nei rifugi e denuncia è stato colpito un ospedale pediatrico. Agguato a Trieste, i danni di 4 operai tutti di nazionalità kosovara che sono rimasti feriti nel violentissimo scontro. Gli investigatori della polizia credono che l'agguato sia maturato nell'ambito degli appalti nel settore edile. Gli agenti sono alla ricerca degli aggressori. Dopo le ondate di caldo che per settimane hanno stretto l'Italia in una morsa, arriva al nord, in misura più limitata al centro, una fase di instabilità con temporali violenti e un'intensa attività elettrica. Tra oggi e domani è atteso il bis del maltempo. Il tennis: Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Hodar, sfiderà Tommy Paul che ha eliminato Zverev. Anche Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo, ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2 set il portoghese Faria. Per ora è tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, la giornata si presenta tranquilla ma ricca di possibilità creative. In amore procedete con cautela e pronti a cogliere quei momenti che lasciano il segno. Una nuova amicizia potrebbe sbocciare portando nuove esperienze nella vostra vita. Toro, vi attende una giornata piena di entusiasmo e dinamismo che è raro per chiunque. In amore ci sono novità interessanti, ma è importante non farsi prendere dal momento. Nel lavoro le vostre idee originali faranno la differenza. Gemelli, oggi cercate di investire nelle relazioni che vi danno sicurezza. Le connessioni profonde sono più vitali che mai. Nelle questioni professionali porterete avanti i progetti con determinazione e costanza. Cancro, la vostra naturale curiosità viene stimolata da qualche incontro interessante. Prestate attenzione ai dettagli nelle interazioni sentimentali. Potrebbero rivelare più di quanto sembri. Nel lavoro mantenete la mente aperta. Leone, le emozioni giocano un ruolo centrale oggi. Esprimete quello che provate senza riserve. Ciò rafforzerà i vostri legami. Nel mondo professionale lasciate che l'intuito vi guidi verso le decisioni giuste. Vergine, siete al centro della scena oggi, pronti a guidare con esempio e dignità. Amici e collaboratori contano su di voi e in amore dimostrarsi aperti e affettuosi porterà a grandi benefici. Bilancia, l'organizzazione sapiente della giornata può creare un futuro più strutturato. Approfittate delle energie per mettere a posto ciò che è rimasto indietro, sia in termini lavorativi che di relazioni intime. Scorpione, la vostra abilità di mediare conflitti si rivelerà oggi preziosissima. In campo sentimentale la ricerca dell'equilibrio è il fulcro delle vostre interazioni, mentre nel lavoro mantenete salde le vostre posizioni. Sagittario, le vostre emozioni vi conducono verso nuove avventure. L'amore si prospetta intenso e rigenerante. Nel contesto professionale, una nuova sfida potrebbe risvegliare il vostro spirito combattivo. Capricorno, oggi il vostro spirito affine a Indiana Jones vi porterà verso esperienze inaspettate. La sete di esplorazione porta a nuovi incontri e possibilità. Delle sorprese in amore illumineranno la vostra giornata. Acquario, La vostra capacità di sognare un futuro migliore vi porterà lontano. In campo relazionale, il desiderio di innovazione stimola la crescita personale e collettiva. L'ambito professionale offre spiragli di cambiamento. Pesci, lasciatevi guidare dei vostri sogni. Oggi c'è spazio per trasformare la fantasia in realtà. Fate attenzione a segnali sottili in amore, mentre nelle questioni lavorative l'intuizione può condurvi verso nuovi traguardi. Oggi vi saluto con le parole di Amos Oz. Quasi tutti hanno bisogno di più calore e più affetto di quanto gli altri sono capaci di dare. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Buon giovedì a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati. Io sono Alessandra Bellotti, prontissima anche oggi ad accompagnarvi durante questa puntata speciale di Best Of, tra poco insieme al nostro Alo. Torniamo alla frase sì, contesto no. La frase di oggi è: fai con calma. Non credeteci, hanno più fretta del solito quando ve lo dicono.
1: Radio Calima. Radio Calima.

0: non me l'aspettavo. Io sono partito.
1: Sì, ho visto, ho visto.
0: Non me l'aspettavo.
1: Ma perché ti faccio i trabocchetti? Qual è la frase di oggi?
0: Sembra
1: ma tu vuoi fare la baldoria?
0: Sì. Beh, io no. Allora, la frase di oggi, della frase si contesta o no, è appunto la frase fai pure con calma. Che è una frase che sembra buona, sembra accogliente, anche zen. Certo, fai pure con calma. Ma messa nel contesto sbagliato diventa una minaccia passivo-aggressiva.
1: Mamma, come odio il passivo-aggressivo, vai.
0: Allora, il contesto giusto, l'unico, no? È fai pure con calma, la frase. Funziona solo in un caso, in un contesto giusto. Quando non hai fretta, non hai impegni, non hai ansia, non hai aspettative, cioè mai.
1: È
0: quindi
1: vero.
0: Un contesto giusto utopistico, non,
1: esatto,
0: esiste.
1: Non esiste.
0: Vediamo invece il contesto sbagliato, quello reale. Tu dici, fai pure con calma, ma dentro stai urlando, muoviti, ti prego, ho una vita. Le tre interpretazioni sbagliate della frase. Interpretazione 1, posso prendermi tutto il tempo del mondo? No, non puoi, nessuno può. Interpretazione 2, non gli interessa quando arrivo? Gli interessa. Sta soffrendo in silenzio. Interpretazione 3, è una persona paziente? No, è una persona che sta implodendo. Il momento critico. La frase fai pure con calma viene detta sempre nel momento peggiore. Quando sei già in ritardo, quando stai uscendo di casa, quando hai la giacca a metà, quando hai il telefono in mano e la dignità in tasca. La verità nascosta qual è? Che la frase fai pure con calma significa io non posso dirtelo, ma tu mi stai rovinando la giornata. Chiusura, la frase è sì, il contesto è no. E il risultato è sempre un disastro emotivo controllato.
1: Sono molto curiosa di sapere se tu sei un tipo che mette no, secondo me tu non metti l'ansia, te la mettono o no? Ti mettono l'ansia.
0: Dovremmo aprire un capitolo, un altro, cioè, no, il comedy, tipo un talk, proprio un altro
1: programma.
0: Mi mettono ansia proprio perché io non soffro di ansia. E però a un certo punto qualcuno va fermato.
1: Sì, però tu sei sempre in ritardo, quindi immagino che con qualcuno litigherai prima di
0: quando
1: c'hai appuntamento con
0: indovina
1: me.
0: Indovina con chi litiga.
1: Indovino. Ciao Sara.
0: Ciao.

0: sì, contesto no, fai pure con calma una frase. Una frase. Una frase.
1: Una frase.
0: Una frase che sembra tanto amichevola, ma amichevola non è.
1: Non è.
0: Dipende dal contesto. Andiamo ai messaggi che meglio fai tu, perché io ho perso le capacità cognitive.
1: Cognitive.
0: E non
1: dialettiche.
0: Solo. E dialettiche.
1: Espositive. Ci penso io. Vai. Chiara scrive: ho detto fai pure con calma al mio fidanzato mentre si preparava. Lui l'ha presa alla lettera. È uscito di casa 40 minuti dopo. Io ero già invecchiata di 2 anni. Che poi ho visto il cliché della donna che fa aspettare l'uomo.
0: Ma eravate ancora insieme dopo questi 2 anni?
1: Chi lo sa. Forse sì.
0: Penso
1: perché
0: di
1: comunque
0: sì.
1: L'ho aspettato. Ha detto che l'ho aspettato. Poi Gabriele scrive: una collega mi ha scritto fai pure con calma. Io ho capito che era una minaccia. Ho risposto arrivo subito.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:32 minutos.
2: Sono le 7:32 minuti. Radio
3: Calima. Un giorno dalla redazione, Donald Trump ha annunciato contro l'Iran la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Immediata la risposta di Teheran, secondo cui si tratta di una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington, giudicando le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate. Una serie di attacchi missilistici russi avvenuti nella notte ha causato la morte di almeno 8 persone nella capitale ucraina Kiev. Condomini e magazzini sono stati presi di mira nel massiccio attacco. Secondo il servizio statale d'emergenza dell'Ucraina, almeno 33 persone sono rimaste ferite. Una nuova scossa di magnitudo 5.9 è stata registrata in Indonesia, nella regione di Flores, alle 4:47 ora italiana. La scossa arriva nel paese già martoriato dalle conseguenze del sisma di magnitudo 7.7 che ha devastato la provincia di Nusa Orientale, provocando 70 vittime e centinaia di feriti. Attimi di paura al porto canale di Cattolica nel Riminese, dove un'auto con 2 persone a bordo è finita in acqua. Alla guida un 45enne albanese che si sarebbe lanciato di proposito nel canale dopo un litigio con la moglie seduta al suo fianco. Salvati i soccorritori, l'uomo è poi fuggito tra gli scogli. Solo poche ore prima era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Calcio: l'Inter ha trovato l'intesa con Liverpool per Curtis Jones, che è atteso oggi a Milano. Operazione da 30 milioni di euro. Ufficiale intanto Diego Moreira al Milan. Il belga indosserà la maglia numero 22.

0: Il giovedì, lo sapete, qui al Comedy Radio Show si va al cinema, anzi al fantacinema. Torna il fantatrailer del nostro Halo. Tra poco il titolo del film di oggi sarà L'Arca Frigo.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es.
3: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
4: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app

0: Mi è crollato il microfono.
1: Questo fanta trailer di oggi, niente, sta distruggendo
2: allora,
1: la radio.
2: Velo,
1: per favore,
2: spero,
1: sicurezza, security, cacciatelo via, mi sta spaccando la radio.
2: No, ma veramente mi è cascato il telefono dalle mani. Allora, ve lo svelo, ve lo svelo. Signore e signori, preparati i popcorn e la pazienza. Oggi presentiamo tutti i rumori che vi faccio oggi. Indiana Jones e i predatori dell'arca frigo.
1: Dell'arca frigo?
2: Sì, non l'arca perduta, l'arca frigo.
1: Ma io prima o poi ti picchierò. Te lo dico davanti a tutti.
2: Bene,
1: cioè, se sentirete uno schiaffo sono io che gli è meno, perché non lo sopporto più. Andiamo avanti.
2: L'arca frigo, un frigorifero sacro, misterioso, potentissimo e con una luce interna che non si spegne mai.
1: Beh,
2: il genere di questo film: avventura refrigerata con momenti di scongelamento emotivo. La trama: il professor Indiana Jones scopre l'esistenza di un antico manufatto, un frigorifero divino capace di mantenere freschi gli alimenti per l'eternità.
1: Beh, bello però. Mi sa che ti ha insultato per niente.
2: Capito, secondo la leggenda, chi apre l'arca frigo ottiene freschezza infinita, poteri refrigeranti e un leggero mal di schiena perché pesa tantissimo.
1: Beh sì.
2: Ma non è l'unico a volerlo. Un gruppo di archeologi rivali chiamati i Surgelati vuole impossessarsene per dominare il mercato mondiale dei ghiaccioli. La scena iconica vede Indiana correre in un tempio pieno di trappole, inseguito da una gigantesca palla di ghiaccio. Scivola, rimbalza, si scioglie un po', poi ricomincia a rotolare, un disastro idraulico. La frase epica del film: non toccare quel frigo, potresti congelarti. Arrivato. Non allora, toccare aspetta, quel frigo.
1: Aspetta, ferma, è talmente epica che vai.
2: Non toccare quel frigo, potresti congelarti il destino. Prossimamente nei cinema e nei peggiori elettrodomestici di seconda mano, Indiana Jones e i predatori dell'arca frigo.
1: Molto bene, a parte vabbè che ti sei bruciato la battuta, sì. Devo dire però no, dai, carino.
2: Cioè,
1: sono stata un po' prevenuta, un po', come si dice quando si fa il pregiudizio.
2: Prevenuta.
1: Bene, vediamo un po' cosa ci scrivono i nostri amici allora del Comedy Radio Show per quanto riguarda quest'opera meravigliosa che si intitola
2: Indiana Jones e i predatori.

0: 20 agosto 2026 è giovedì, la chiesa ricorda San Bernardo di Chiaravalle. La luna è al primo quarto, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando piove lo stolto impreca contro gli dèi, il saggio si procura un ombrello. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1960 si inaugurava l'aeroporto romano di Fiumicino, intitolato a Leonardo da Vinci. Avrebbe alleggerito il traffico diretto a Ciampino in vista delle Olimpiadi, il cui inizio sarebbe avvenuto 5 giorni dopo. Nel 1965, poche settimane dopo l'uscita statunitense, veniva pubblicato anche in Europa il brano I Can Get No Satisfaction dei Rolling Stones. Sarebbe diventato uno dei maggiori successi della loro carriera. E nel 1968 le forze armate del Patto di Varsavia invadevano la Cecoslovacchia per reprimere il processo di liberalizzazione avviato con la Primavera di Praga. Nel 1973 il 21enne Pietro Mennea conquistava la medaglia d'oro nei 200 metri alle Universiadi di Mosca, coprendo la distanza in 20 secondi e 56. Nel 1980 l'italiano Reinhold Messner diventava il primo uomo ad avere scalato l'Everest, il monte più alto sulla Terra, in solitaria e senza utilizzare bombole d'ossigeno. Nel 1995 moriva a 68enne a Losanna il disegnatore riminese Ugo Pratt, autore di Corto Maltese. Nel 1999 a Catena Nuova, in provincia di Enna, si registrava la più alta temperatura italiana ed europea della storia con 48,5 gradi, un primato che sarebbe caduto nel 2021. E nel 2009 il giamaicano Usain Bolt migliorava il record mondiale dei 200 metri portandolo a 19 secondi e 19, un primato che aveva fissato in questo stesso giorno l'anno precedente durante le Olimpiadi di Pechino 2008 con il tempo di 19 e 30. Nascevano il 20 agosto, nel 1901 il poeta Salvatore Quasimodo, nel 1928 lo scrittore, regista e attore Luciano De Crescenzo, 90 anni fa, nel 1936, la ballerina Carla Fracci, nel 1948 il cantante dei Led Zeppelin Robert Plant e nel 1950 la cantante e attrice Mita Medici. Sono nati oggi anche il regista Paolo Genovese e il politico Enrico Letta, nel 1966, quindi 60 anni fa, le conduttrici TV Rossella Brescia nel 1971 ed Eleonora Daniele nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e per chiudere l'attore Angelo Duro e la cantante Arisa, nati in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 20 agosto 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.
2: ...1971...

0: e i predatori dell'arca frigo, un'opera che prestissimo troveremo nei cinema del multiverso,
1: nei fantacinema,
0: perfetto. Carino devo dire, sì. Praticamente questo frigorifero che è inesauribile, con una forza di energia,
1: è un frigorifero che ha, chi apre l'arca frigo, quest'arca a forma di frigo, ottiene freschezza infinita, poteri refrigeranti e poi mal di schiena, perché comunque
0: prezzo da pagare. Andiamo ai messaggi.
1: E poi mantiene gli alimenti freschi per l'eternità.
0: Che bello, immaginati che bello.
1: Immagina. Allora, Chiara scrive: io voglio vedere la scena della palla di ghiaccio che si scioglie e poi ricomincia a rotolare. È il film d'azione più realistico della mia vita. Perché Chiara si viene inseguita da palle di neve,
0: non
1: di ghiaccio.
0: Chiara, non lo so che problemi hai, vabbè, sia con la cinematografia in generale che nella vita, insomma.
1: Non l'ho capito.
0: Scrivici, chiaro. Abbiamo un numero verde per gli sfoghi personali.
1: Esatto.
0: Andiamo avanti.
1: 800 9090. Roberto scrive: Indiana Jones che difende un frigo sacro è la cosa più italiana che abbia mai sentito.
0: Vero.
1: Datemi subito i biglietti.
0: Vero, vero.
1: Perché il frigo,
0: appena uscirà, te li daremo i
1: perché
0: biglietti.
1: Perché il frigo è una cosa italiana?
0: Beh, perché come vedi, insomma, anche io ho detto che è bello. Cioè, immaginare degli alimenti sempre freschi vuol dire avere a portata di mano qualsiasi cosa tu voglia per poter cucinare,
1: vero,
0: mangiare, stare insieme, eccetera, eccetera, eccetera. Radio Calima.
2: ¡Qué hambre! Me gustaría comer algo bueno y sabroso sin gastarme mucho.
3: Al Cotillo Fuerteventura está la pizzería Marameo. Es una pizzería donde las pizzas están hechas de manos expertas según la tradición italiana.
2: ¿Hacen solo la pizza?
3: No, hacen también lasaña vegetariana, boscayola y la clásica boloñesa, con porciones realmente exageradas. Y luego el tiramisú es el más rico de la isla.
2: ¡Estupendo! ¿Y dónde está?
3: La pizzería Marameo se encuentra en calle 3 de Abril, a la entrada del Cotillo, y está abierto todos los días, almuerzo y cena.
2: Llamo al 928-53-88-16 para reservar una mesa o para llevarme una pizza a casa.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue ovunque.

0: fantasia.
1: Dopo essere stati al cinema qui al Comedy Radio Show, beh, che fai? Non te lo fai un giretto sul web raccogliendo il meglio del peggio, appunto, del magico mondo di internet con la rubrica hashtag flop and roll? Tra poco parleremo di cose che il tuo compagno non ti dirà mai. Radio

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:31 minutos.
2: Sono le 8:31 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump annuncia contro l'Iran una guerra economica devastante. Immediata la risposta di Teheran, secondo cui si tratta di una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington, giudicando le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate. È di 12 morti e 32 feriti il bilancio al momento del massiccio attacco russo nella notte su Kiev. Di questi, almeno 7 nel distretto di Solomiansk. Per domani il sindaco della capitale ha disposto lutto cittadino. Il fondatore del colosso immobiliare cinese Evergrande è stato condannato all'ergastolo da un tribunale per una serie di reati finanziari, riferisce la China Central Television, secondo cui il gruppo è stato multato per 8,82 miliardi di yuan, mentre Evergrande Real Estate dovrà pagare una multa di 7 miliardi. Al fondatore del colosso anche la confisca di tutti i suoi beni personali. Ha sparato alla compagna e poi si è dato alla fuga, e quanto accaduto in provincia di Imperia. La donna si è salvata nascondendosi in un bosco. L'uomo, dopo diverse ore di ricerca, è stato fermato dai carabinieri. Il tennis: Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti volano ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Rafa Hodar e adesso sfiderà Tommy Paul. Musetti ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2-7 il portoghese Faria col punteggio di 7-5 e 6-2. È tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, la giornata si presenta tranquilla ma ricca di possibilità creative. In amore procedete con cautela e pronti a cogliere quei momenti che lasciano il segno. Una nuova amicizia potrebbe sbocciare portando nuove esperienze nella vostra vita. Toro, vi attende una giornata piena di entusiasmo e dinamismo che è raro per chiunque. In amore ci sono novità interessanti, ma è importante non farsi prendere dal momento. Nel lavoro le vostre idee originali faranno la differenza. Gemelli, oggi cercate di investire nelle relazioni che vi danno sicurezza. Le connessioni profonde sono più vitali che mai. Nelle questioni professionali porterete avanti i progetti con determinazione e costanza. Cancro, la vostra naturale curiosità viene stimolata da qualche incontro interessante. Prestate attenzione ai dettagli nelle interazioni sentimentali. Potrebbero rivelare più di quanto sembri. Nel lavoro mantenete la mente aperta. Leone, le emozioni giocano un ruolo centrale oggi. Esprimete quello che provate senza riserve. Ciò rafforzerà i vostri legami. Nel mondo professionale lasciate che l'intuito vi guidi verso le decisioni giuste. Vergine, siete al centro della scena oggi, pronti a guidare con esempio e dignità. Amici e collaboratori contano su di voi e in amore dimostrarsi aperti e affettuosi porterà a grandi benefici. Bilancia, l'organizzazione sapiente della giornata può creare un futuro più strutturato. Approfittate delle energie per mettere a posto ciò che è rimasto indietro, sia in termini lavorativi che di relazioni intime. Scorpione, la vostra abilità di mediare conflitti si rivelerà oggi preziosissima. In campo sentimentale la ricerca dell'equilibrio è il fulcro delle vostre interazioni, mentre nel lavoro mantenete salde le vostre posizioni. Sagittario, le vostre emozioni vi conducono verso nuove avventure. L'amore si prospetta intenso e rigenerante. Nel contesto professionale, una nuova sfida potrebbe risvegliare il vostro spirito combattivo. Capricorno, oggi il vostro spirito affine a Indiana Jones vi porterà verso esperienze inaspettate. La sete di esplorazione porta a nuovi incontri e possibilità. Delle sorprese in amore illumineranno la vostra giornata. Acquario, la vostra capacità di sognare un futuro migliore vi porterà lontano. In campo relazionale, il desiderio di innovazione stimola la crescita personale e collettiva. L'ambito professionale offre spiragli di cambiamento. Pesci, lasciatevi guidare dei vostri sogni. Oggi c'è spazio per trasformare la fantasia in realtà. Fate attenzione a segnali sottili in amore, mentre nelle questioni lavorative l'intuizione può condurvi verso nuovi traguardi. Oggi vi saluto con le parole di Amos Oz. Quasi tutti hanno bisogno di più calore e più affetto di quanto gli altri sono capaci di dare. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cose che il tuo compagno barra compagna non ti dirà mai.
1: Vai,
0: siete pronti?
1: Vediamo un po'.
0: Allora, cominciamo con scusa, ho sbagliato.
1: Sì, ma basta questo, chiudiamo il talk così.
0: Secondo me è un po' più per i compagni che per le compagne.
1: Io dico sempre quando ho sbagliato, il problema è che poi questa cosa aizza la compagna. Ah sì!
0: Però questa è una frase tipicamente che non, cioè che non
1: vero,
0: sentirete mai. La prossima che vi sto per dire,
1: ah, vai,
0: non la sentirete mai da un uomo fondamentalmente. Tipo, hai cambiato taglio?
1: Ok.
0: Sì, poi facciamoci una foto.
1: Però posso dire, io sono anche pelato. Oltre ad essere uomo sono anche pelato.
0: Perciò
1: posso accorgermi dei tagli, dai.
0: Perciò ti dico, quindi mi correggo, sono i compagni uomini che non dicono mai queste
1: bene
0: cose. Come, per esempio, facciamo una foto? Mai, dai.
1: Ma è
0: qua
1: vero, io mai, mai. Io mai, è vero.
0: Prendiamo tutti i gatti che vuoi.
1: No, io sono allergico, quindi
0: non
1: figurati
0: ho né sonno né fame.
1: No, è impossibile.
0: Guidi tu? Vedi, sono tutte cose stereotipiche,
1: sì, vero, no,
0: però sono vere.
1: So, sì, è vero, è vero.
0: Tu in quanto compagno,
1: io me li sto immaginando,
0: guarda,
1: vero.
0: Se, non solo sei uomo, è anche adesso il requisito di essere compagno, quindi
1: sì,
0: dici se è vero. Facciamo l'albero di Natale insieme?
1: No, io non lo faccio nemmeno con mia madre,
0: vedi?
1: No, io proprio zero, è vero, è vero.
0: No, stasera no, mal di testa.
1: Allora, io no, ti posso, guarda, è come sulle frasi sì, contesto no. Lo sai che io,
0: che tu soffri di emicrania.
1: E io quindi purtroppo a volte devo dire di no perché ho mal di testa fortissimo,
0: no,
1: cara, che roba,
0: credo.
1: È pazzesco.
0: Poi, sempre frase che non ti dirà mai il tuo compagno, uomo. Andiamo all'IKEA.
1: Io ieri sono stato all'IKEA.
0: No, dai,
1: no, ma io sono però fuori da questa classifica.
0: Ho messo
1: dai
0: i vestiti da lavare dentro il portabiancheria.
1: Ok, questo magari no.
0: Ecco, ho capito il primo ascolto.
1: No.
0: Infatti non l'avevi capito neanche
1: io. No, infatti io a volte devo sentire più volte, a volte mi distraggo proprio.
0: Ho trovato i calzini, amore, tranquilla.
1: Impossibile.
0: Prima tu, poi il Napoli o la Roma o la partita. Aia, aia. Andiamo ai mercatini, amore.
1: No, ai mercatini.
0: Ecco.
1: No. Cioè, l'IKEA sì, ma i mercatini che posso dirlo?
0: Dici te, sei già andata bene all'IKEA.
1: No, veramente.
0: Poi, amore, raccontami ogni particolare.
1: No, non mi interessa.
0: Amore, ho pulito il water.
1: No, ma proprio mai.
0: Tesoro, non so farlo, ma posso imparare.
1: Dipende, se è qualcosa di elettronico, ni.
0: Questo forse tu lo potresti dire.
1: Vai.
0: Facciamo la maratona di Harry Potter.
1: Sì, beh, no, sulle maratone Netflix e tutto, sì, dai.
0: Fai pure da sola, amore. Ho fiducia nelle tue capacità. Poi l'ho trovato da solo, grazie.
1: No,
0: qualsiasi
1: impossibile
0: cosa. E ho organizzato un weekend fuori.
1: No. Ci pensa sempre lei.
0: Perfetto,
1: sì, sì, sì. Però io dico sempre sì.
0: Poi, ecco, beh, grazie.
1: E vuoi mettere?
0: Certo che mi ricordo quello che hai detto 5 minuti fa.
1: No.
0: No, assolutamente, no. Come guidi bene, amore.
1: No.
0: Grazie per farmi notare i miei errori.
1: Però dopo litigata, dopo la litigata.
0: Ti accompagnerò a qualsiasi concerto.
1: Dipende. A volte subisco delle richieste molto particolari.
0: Poi concludiamo con amore, ci ho messo meno di 6 mesi per fare quello che mi hai chiesto.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

tra uomo e donna, un amore e odio in realtà che dura dai tempi dei tempi, ma che fa parte appunto forse della vita di tutti noi. Ci sta, ci divertiamo tanto anche a prenderci in giro a vicenda, così come avete sentito e così come facciamo sempre io e il nostro Alo. Tornerà anche la nostra Cecilia nel corso della settimana, quindi vi rinnovo l'appuntamento a domani con una nuova puntata di Best Of del Comedy Radio Show.

0: Bentrovati, buon giovedì 20 agosto con il GR delle buone notizie. Per milioni di persone che combattono contro sovrappeso e obesità, perdere peso è solo metà della battaglia. Il vero ostacolo arriva dopo, quando il corpo tende lentamente a recuperare i chili eliminati con sacrificio e dieta. Ora però una ricerca internazionale apre uno scenario promettente. La chiave potrebbe nascondersi nell'intestino e avere il nome di un batterio già presente naturalmente nel nostro organismo. La scoperta arriva dall'ospedale universitario di Maastricht nei Paesi Bassi ed è stata pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature Medicine. Ozi non è una reliquia statica, ma un sistema biologico dinamico che continua a ospitare vita a distanza di 5.000 anni. E quanto emerge da uno studio dell'Istituto per lo studio delle mummie di Eurac Research, che ha analizzato il complesso ecosistema di microrganismi della mummia del Simulaun. I ricercatori sono riusciti a distinguere la flora intestinale originaria dell'Iceman da microrganismi che hanno colonizzato il corpo dopo la morte. La scoperta più sorprendente riguarda alcuni lieviti specializzati simili a ceppi antartici, capaci di sopravvivere a temperature estreme. Il duo comico Figaro e Picone ha prestato la propria voce a Mamma non darmi il cellulare, la canzone utile che invita adulti e bambini a riflettere sull'abuso degli schermi. Il brano è uscito lo scorso 1 giugno in occasione della giornata mondiale dei genitori. Il pezzo mette in scena il dialogo tra un padre in difficoltà e una figlia che non si sente ascoltata. Ogni risposta viene delegata allo smartphone o all'intelligenza artificiale lungo un ipotetico filo evolutivo che arriva fino all'adolescenza. Gigi Hadid aggiunge un nuovo tassello alla sua carriera debuttando come attrice, una comparsa breve ma destinata a far parlare, che segna il primo vero ruolo recitato sul piccolo schermo per una delle modelle più celebri e influenti degli ultimi anni. Per il pubblico abituato a vederla sulle passerelle delle Fashion Week o sulle copertine delle principali riviste internazionali, si tratta di una novità assoluta che dimostra ancora una volta la sua voglia di mettersi in gioco. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: thoughts till you're mine.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Caie Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078. E vienici a trovare anche per un cóctel al tramonto.
3: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
4: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
3: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
4: Así la quiero yo.
3: Una bandera.
4: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
3: Islas Iguales.
5: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.

a farsi male l'altro mese.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:31 minutos.
2: Sono le 9:31 minuti. Radio
3: Calima. Un giorno dalla redazione. Di 13 morti e 40 feriti, l'ultimo bilancio del massiccio attacco russo della notte su Kiev. Di questi, almeno 7 nel distretto di Solomianski. Si è trattato di un attacco di vasta portata, scrive il presidente Zelensky su X. I russi si erano preparati a lungo con l'obiettivo di causare il maggior danno possibile alle infrastrutture civili. Donald Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Intanto Teheran minaccia di colpire target americani in Europa in caso di escalation del conflitto. Tra i possibili obiettivi anche i cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Prima la Germania, poi la Svizzera e adesso l'Austria. Con l'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni sono ripresi i trasferimenti di migranti verso il sud dell'Europa. Dalla data del 12 giugno Vienna ha rimandato in Italia 4 dublinanti. Il governo non si sbilancia su quanti altri potrebbero ancora arrivare, ma c'è l'incognita di un effetto domino. Prosegue l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, ma non è stato ancora fissato l'interrogatorio chiesto dai 4 della banda che ha piazzato l'ordigno all'esterno della villetta di Pomezia. L'atto potrebbe slittare la prossima settimana, negli stessi giorni in cui la vitola comparirà davanti al giudice del riesame per fare dichiarazioni spontanee. Formula 1, Max Verstappen non si muove dalla Red Bull. Mettere a tacere le voci di un possibile addio alla stessa scuderia austriaca che ha annunciato il rinnovo del pilota olandese fino al 2030. È tutto, a più tardi. Radio Calima.

0: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri. Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Kalima.
1: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
0: Suono digitale perfetto e

0: Buongiorno da Marcello Salis. L'Agenzia Statale di Meteorologia prevede per la giornata di oggi, 20 agosto, cieli nuvolosi a nord delle isole di maggiore rilievo, con temperature stabili e venti moderati da nord-est che soffieranno con forti raffiche sui versanti esposti. Le isole Canarie ricordano oggi il 18° anniversario della tragedia aerea del volo Spanair 5022 avvenuta nel 2008, con cerimonie commemorative ufficiali a Las Palmas de Gran Canaria e a Madrid per rendere omaggio alle 154 vittime. La splendida isola di La Palma dà il via oggi a Tiarafe e alle sue attese feste patronali, unendo in modo suggestivo la tradizione locale e l'avanguardia culturale. Novità importanti sul fronte dei carburanti per questo giovedì, con i prezzi più bassi registrati nella stazione Plenergy di Arrecife, in via Leoni Castillo, numero 139, sull'isola di Lanzarote. Il nuovo accordo collettivo dei soccorritori delle Canarie garantirà un aumento salariale fino al 65%, risolvendo la storica carenza di personale che colpiva duramente le isole di La Gomera e El Hierro. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: Oh, mia...

Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. E diamo il via a un nuovo appuntamento oggi, giovedì 20 di agosto. Ma come ci siamo arrivati al 20 di agosto? Era soltanto praticamente ieri il primo. Vabbè, comunque, praticamente domani saremo a settembre. Ma non ci pensiamo, è il programma questo dedicato interamente all'Italia. Con noi oggi ci sarà Fausto e visto che ci proponiamo di essere un po' i vostri tour operator e di farvi scoprire nuovi posti in Italia, oggi andiamo a Civita di Bagnoregio, conosciuta anche come la città che muore. Poi parleremo di Bottarga e torna all'appuntamento con l'agenda, che non può mancare. Quindi tutte le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 20 di agosto e poi i compleanni, il proverbio del giorno, tutto questo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!

0: È giovedì e siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Ancora ben ritrovati, sono Francesca Romana Macri. Torna con noi Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: Buon giovedì, buon 20 di agosto. Tanti di voi staranno rientrando, oppure c'è anche chi parte per le ferie e per le vacanze estive. E noi partiamo in un senso diverso, subito con le date, con l'agenda, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 20 di agosto.
1: Nel 1372 ci fu la stipula del Trattato di Avignone tra Federico IV di Sicilia e Giovanna I di Napoli, atto finale della guerra dei Vespri siciliani. Nel 1828 invece ci fu la prima assoluta del Conte di Orì di Gioachino Rossini. Nel 2019 il ministro dell'Interno Matteo Salvini sfiducia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, facendo cadere il governo Conte 1.
0: Ce lo ricordiamo questo. Passiamo invece ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno del Leone?
1: Compie gli anni Giuseppe Giannini, dirigente sportivo ed ex calciatore. Tanti auguri poi anche a Paolo Genovese, regista, Enrico Letta, docente universitario e politico italiano, e Arisa, cantautrice.
0: Ci sono anche altri auguri che dobbiamo fare. Sono quelli di buon onomastico. A chi? Quali sono i santi di oggi?
1: Oggi festeggiamo San Bernardo di Chiaravalle, abate, San Filiberto e San Samuele.
0: E poi, ultimo ma non meno importante,
1: abbiamo il proverbio del giorno: dal primo di agosto le anitre si mettono arrosto.
0: Cioè?
1: Cioè che inizia a fare talmente tanto caldo che probabilmente è meglio coprire le anatre e i nostri animali.
0: Beh, quello sempre in quest'estate 2026, che è stata molto calda, e la loro sicurezza viene prima di tutto. Radio

0: Sono di Federica e di Giovanni, messaggi che abbiamo scelto oggi. Ancora ben ritrovati, 20 di agosto, giovedì. Io sono Francesca Romana, c'è Fausto ancora con noi. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E cosa ci scrivono?
1: Federica è andata ad un firmacopie di risa qualche tempo fa presso un centro commerciale della sua città e dice che è stata gentilissima, allegra e sorridente nel farsi le foto con i suoi due bimbi che la adorano.
0: Beh, carina Risa, che appunto ha fatto la foto con i figli della nostra ascoltatrice. Lei si vede che è veramente molto disponibile con i fan, molto umana anche e molto, come dire, vera, sincera. A me piace, soprattutto nell'ultimo periodo c'è stato anche una sua rivalsa, perché ha avuto un momento qualche anno fa un po' di down, se così possiamo dirlo. Invece adesso la vediamo bella, in forma, smagliante, brava soprattutto, come sempre.
1: Giovanni invece fa tanti auguri al principe Peppe Giannini, primo capitano per lui della sua AS Roma.

0: È giovedì, questo di Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca e Romana, abbiamo già iniziato il nostro appuntamento e oggi, visto che qualcuno inizierà le proprie ferie un po' più tardi, oppure c'è qualcuno che ha anche scelto di partire a settembre con un po' più di fresco, oggi vogliamo portarvi a Civita di Bagnoregio, perché è un posto veramente da favola e assieme a Fausto andiamo a vedere, anzi vi parliamo della città che muore. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi,
2: verdi, bianchi e rossi,
1: tutti i colori dell'Italia.
3: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. Il sapore dei tuoi desideri.
4: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
5: Al Cotiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
4: Fanno solo pizza?
5: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
4: Fantastico! E dove si trova?
5: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cotiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
4: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
6: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima ti segue ovunque.

0: giovedì e siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, quando esattamente in questo giorno ci proponiamo di essere un po' i vostri tour operator. Vi portiamo alla scoperta delle meraviglie del nostro paese e oggi vogliamo portarvi in un borgo praticamente sospeso tra le nuvole. Siamo nel Lazio, do il bentornato al nostro Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E andiamo a Civita Bagnoregio, la città che muore.
1: Civita di Bagnoregio, infatti, è situata tra il lago di Bolsena e la valle del Tevere-Est ed è chiamata la città che muore ed è praticamente un piccolo borgo iscritto tra l'altro ai borghi più belli d'Italia ed è veramente un posto da visitare. Questa cittadina è legata alla città principale che è Bagnoregio tramite un ponte in cemento armato, in quanto quello originario crollò in seguito all'erosione che è tipica purtroppo di Civita. Infatti nel 1965 costruirono questo ponte in cemento armato che collegava la città principale con il borgo sopra.
0: Non solo, dovete immaginare questo ponte che praticamente sì è alto, ma è come se fosse sospeso nel nulla, perché lateralmente è un ponte ovviamente molto stretto e infatti per trasportare le merci da Bagnoregio a Civita di Bagnoreggio si utilizzano o le moto oppure delle api, perché le macchine su questo ponte non passano. E poi, se posso darvi un consiglio, non fate questo ponte nelle ore più calde della giornata, perché io l'ho fatto e ve lo sconsiglio assolutamente.
1: Credo che sia uno dei ponti più ripidi quantomeno percorribili in Italia, dovrebbe essere la pendenza intorno al 20%. Io l'ho fatta in un giorno che era relativamente un clima mite, sono stato molto con il fiatone alla fine.
0: No, il mio era un giorno molto caldo. Comunque tante star hanno comprato casa a Civita di Bagnoregio e veramente è un posto incantato che narra di una storia del passato del Lazio, ma soprattutto è un posto meraviglioso da visitare, anche da dormirci soltanto una notte. Noi ve lo consigliamo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:32 minutos.
2: Son le 10:32 minuti. Radio Cali.
3: Bentrovati dalla redazione. Di 13 morti e 40 feriti il bilancio del massiccio attacco russo nella notte su Kiev. Si è trattato di un attacco di vasta portata, scrive Zelensky su X. I russi si erano preparati a lungo con l'obiettivo di causare il maggior danno possibile alle infrastrutture civili, ha detto il presidente ucraino. Allerta anche Romania e Polonia, dove sono state attivate le difese aeree. Il cosiddetto D-Day economico annunciato da Trump nei confronti dell'Iran è un diversivo per togliere l'attenzione dalla crisi americana. Lo scritto su X il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare ulteriori sconfitte all'inimicizia degli iraniani, ha poi aggiunto. Il femminicidio di Tania Terrin è una sconfitta per lo Stato, lo ha detto il sottosegretario alla giustizia Alberto Balboni, ricordando che la vittima aveva già denunciato l'ex compagno in passato. Il governo valuta intanto l'invio di ispettori a Venezia per capire cosa non abbia funzionato. Ore di apprensione in Bolivia, dove un centinaio di cittadini italiani sono rimasti bloccati in alta montagna a causa delle avverse condizioni meteo. Il maltempo stagionale, riferisce la Farnesina, sta comportando la chiusura o la riduzione degli orari di apertura lungo i passi di frontiera tra Bolivia e Cile. Il maltempo colpisce anche parte dell'Italia, con forti piogge che investiranno il nord nella giornata di oggi, e allerta arancione Lombardia per rischio temporali. Secondo la Protezione Civile, previsti peggioramenti nei settori alpini, con piogge da sparse a diffuse. È tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, la giornata si presenta tranquilla ma ricca di possibilità creative. In amore procedete con cautela e pronti a cogliere quei momenti che lasciano il segno. Una nuova amicizia potrebbe sbocciare, portando nuove esperienze nella vostra vita. Toro, vi attende una giornata piena di entusiasmo e dinamismo che è raro per chiunque. In amore ci sono novità interessanti, ma è importante non farsi prendere dal momento. Nel lavoro le vostre idee originali faranno la differenza. Gemelli, oggi cercate di investire nelle relazioni che vi danno sicurezza. Le connessioni profonde sono più vitali che mai. Nelle questioni professionali porterete avanti i progetti con determinazione e costanza. Cancro, la vostra naturale curiosità viene stimolata da qualche incontro interessante. Prestate attenzione ai dettagli nelle interazioni sentimentali. Potrebbero rivelare più di quanto sembri. Nel lavoro mantenete la mente aperta. Leone, le emozioni giocano un ruolo centrale oggi. Esprimete quello che provate senza riserve. Ciò rafforzerà i vostri legami. Nel mondo professionale lasciate che l'intuito vi guidi verso le decisioni giuste. Vergine, siete al centro della scena oggi, pronti a guidare con esempio e dignità. Amici e collaboratori contano su di voi e in amore dimostrarsi aperti e affettuosi porterà a grandi benefici. Bilancia, l'organizzazione sapiente della giornata può creare un futuro più strutturato. Approfittate delle energie per mettere a posto ciò che è rimasto indietro, sia in termini lavorativi che di relazioni intime. Scorpione, la vostra abilità di mediare conflitti si rivelerà oggi preziosissima. In campo sentimentale la ricerca dell'equilibrio è il fulcro delle vostre interazioni, mentre nel lavoro mantenete salde le vostre posizioni. Sagittario, le vostre emozioni vi conducono verso nuove avventure. L'amore si prospetta intenso e rigenerante. Nel contesto professionale, una nuova sfida potrebbe risvegliare il vostro spirito combattivo. Capricorno, oggi il vostro spirito affine a Indiana Jones vi porterà verso esperienze inaspettate. La sete di esplorazione porta a nuovi incontri e possibilità. Delle sorprese in amore illumineranno la vostra giornata. Acquario, la vostra capacità di sognare un futuro migliore vi porterà lontano. In campo relazionale, il desiderio di innovazione stimola la crescita personale e collettiva. L'ambito professionale offre spiragli di cambiamento. Pesci, lasciatevi guidare dai vostri sogni. Oggi c'è spazio per trasformare la fantasia in realtà. Fate attenzione a segnali sottili in amore, mentre nelle questioni lavorative l'intuizione può condurvi verso nuovi traguardi. Oggi vi saluto con le parole di Amos Oz. Quasi tutti hanno bisogno di più calore e più affetto di quanto gli altri sono capaci di dare. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Calima, Radio Calima.
1: Ci sono i vostri messaggi, che sono tanti, perché vi abbiamo portato in un posto veramente incantato. Siamo stati nel Lazio, siamo stati a Civita di Bagnoregio, che è un posto veramente come se fosse uscito da un film del Medioevo oppure da una favola. È lì che vi riportiamo anche grazie alle vostre testimonianze. Che ci scrive Fausto?
2: Ci scrivono Fabio e Chiara, che salutiamo e ovviamente come sempre ringraziamo per averci scritto.
1: Ciao Fabio, ciao Chiara.
2: Fabio dice che è stato molte volte a Civita e ogni volta è sempre un'emozione particolare percorrere quel ponte per arrivare al Borgo Antico, e soprattutto è un buon modo per farsi muscoli e fiato, visto che è leggermente ripido, specialmente nella parte finale, come dicevamo prima.
1: Sì, che poi veramente la parte finale è quella che ti stronca alla fine, perché è veramente molto molto molto pendente, quindi preferite le stagioni medio invernali, dove comunque non è che si suda, non si sta sotto al sole cocente, e poi però la vista dalla è veramente una meraviglia.
2: Chiara invece dice che Civita di Bagnoregio secondo lei è uno dei borghi più caratteristici che si possano visitare, ed è sempre per lei molto affascinante andarci e visitarlo e starci tutta la giornata.
1: Sì, sono pienamente d'accordo, infatti ha il marchio di posto da visitare di verdi, bianchi e rossi.

0: È il suono questo di Verdi, Bianchi e Rossi. Arrivati a questo punto, arriva il momento, come sempre, di andare a tavola. E parliamo di un qualcosa di molto particolare, De Gustibus Non Disputandum Est. E andiamo nel mondo del mare e soprattutto nella cucina di pesce. Non solo, perché la bottarga ha tanti modi di essere abbinata e li scopriamo insieme tra pochissimo, assieme a Fausto, qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: verdi, bianchi e rossi, torniamo, ci siamo cari amici, quando arriva il momento di andare in tavola, arriva il momento di leccarsi i baffi. Ci sono io, Francesca Romana, ma torna anche Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: Di cosa parliamo oggi?
1: Oggi parliamo della bottarga.
0: Ah, bottarga.
1: Esatto, che è uno degli alimenti più pregiati della cucina italiana ed è costituito dalle uova delle femmine del cefalo o muggine oppure del tonno, che vengono estratte, salate ed essiccate. Il luogo di provenienza per quella della muggine, ritenuta più sopraffina e gustosa, è principalmente la Sardegna, specialmente la cittadina di Cabras, mentre la bottarga di tonno è prevalentemente estratta in Sicilia. L'origine sembrerebbe essere della Fenicia, sebbene l'etimologia del nome provenga dall'arabo butarik, il cui significato è uova di pesce salate.
0: Io devo essere sincera, non ho mai provato qualcosa che appunto sia stato cucinato con la bottarga, perché caviale, bottarga, non lo so, è qualcosa che, nonostante mi piaccia tantissimo, cioè mi piacciono tantissimo tutti i prodotti ittici, però sulla bottarga faccio un po' più di fatica, anche perché come viene utilizzata la bottarga? È un condimento, giusto? Si mangia proprio...
1: La bottarga è un condimento che di solito viene
0: grattugiato
1: per guarnire magari gli spaghetti con le vongole, oppure
0: vongole e bottarga, sì.
1: Mentre se lo metti a scaglie lo guarnisci una pizza oppure un altro tipo di piatto che può essere un po' meno, diciamo, prelibato, senza un tocco in più.
0: Ok, quindi la bottarga italiana, ovviamente, quindi abbiamo detto della Sardegna oppure della Sicilia, dà quel qualcosa in più, quel tocco in più a pasta, pizza e
1: tutti quei prodotti, quei piatti che sono un po' poveri di sapori, che hanno bisogno di quel qualcosa in più che viene dal mare.
2: Senti,

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Anche oggi siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Io come sempre vi ringrazio per i messaggi che ci inviate, sono Francesca Romana, ringrazio anche Fausto che è stato con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo domani nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi a un passo dal weekend. Ciao, a domani! Verdi,

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:30 minutos.
2: Sono le 11:30 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Massicci attacchi russi sull'Ucraina hanno provocato 13 vittime e oltre 30 feriti. Il sindaco della capitale Vitali Klitschko afferma che è stato colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensk. La Russia sta perdendo la guerra e reagisce prendendo di mira civili e infrastrutture, ha commentato la presidente della Commissione UE von der Leyen. Donald Trump ha annunciato il lancio di una nuova importante campagna contro l'economia iraniana, minacciando gravissime sanzioni contro qualsiasi paese che l'aiuti. Le dichiarazioni giungono dopo che il segretario Bessent aveva affermato che gli Stati Uniti avrebbero imposto un isolamento economico al paese come il mondo non ha mai visto prima. Un 18enne egiziano è stato arrestato per aver commesso delle violenze su due ragazze minorenni nel centro di Campobasso lo scorso 30 luglio. L'accusa a suo carico è di violenza sessuale di gruppo. Sono stati trasferiti ad altri siti dei beni culturali 4 custodi che erano in servizio al museo a Cascina di Messina la sera di Ferragosto, quando sono state rubate le opere di Antonello da Messina. Si tratta di 2 dipendenti regionali e 2 ASU che non torneranno a lavorare nel museo. Nei loro confronti sarà avviato anche un procedimento disciplinare. Conto alla rovescia per il rientro dalle vacanze degli italiani, col weekend che sarà da bollino rosso sulle strade. A renderlo noto è Viabilità Italia. Domenica in particolare sarà segnata da spostamenti intensi nella prima parte della giornata e potranno presentarsi criticità nella seconda parte. È tutto, a più tardi.

Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri. Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: Radio Calima.
1: In Radio Calima suena Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: Buongiorno da Marcello Salis. L'Agenzia Statale di Meteorologia prevede per la giornata di oggi, 20 agosto, cieli nuvolosi a nord delle isole di maggiore rilievo, con temperature stabili e venti moderati da nord-est che soffieranno con forti raffiche sui versanti esposti. Le isole Canarie ricordano oggi il 18° anniversario della tragedia aerea del volo Spanair 5022 avvenuta nel 2008, con cerimonie commemorative ufficiali a Las Palmas de Gran Canaria e a Madrid per rendere omaggio alle 154 vittime. La splendida isola di La Palma dà il via oggi a Tiarafe e alle sue attese feste patronali, unendo in modo suggestivo la tradizione locale e l'avanguardia culturale. Novità importanti sul fronte dei carburanti per questo giovedì, con i prezzi più bassi registrati nella stazione Plenergy di Arrecife, in via Leoni Castillo, numero 139, sull'isola di Lanzarote. Il nuovo accordo collettivo dei soccorritori delle Canarie garantirà un aumento salariale fino al 65%, risolvendo la storica carenza di personale che colpiva duramente le isole di La Gomera e El Hierro. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.
2: ...1970...

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:30 minutos.
2: Sono le 12:30 minuti. Radio
3: Bentrovati dalla redazione. Salito a 15 morti il bilancio del massiccio attacco russo sulla capitale. L'ha annunciato su Telegram il sindaco di Kiev, Vitali Glitschko. Colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensk. La Russia sta perdendo la guerra e reagisce prendendo di mira civili e infrastrutture, ha commentato la presidente della Commissione UE, von der Leyen. La benzina intanto supera quota 2 euro al litro sulla rete stradale. Il nuovo aumento certificato dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,77 euro al litro per la benzina e 2,186 per il gasolio. Sono fuori pericolo i 5 operai rimasti intossicati questa mattina mentre lavoravano nel cantiere di un condominio ad Ancona. I lavoratori hanno respirato sostanze nocive. 2 di loro sono svenuti e sono stati trasportati in gravi condizioni al pronto soccorso di Torrette. Quasi 40.000 fulmini sono caduti sulla Liguria, più di 20.000 solo su Genova. Il maltempo colpisce duramente la regione, dove precipitazioni intense stanno creando criticità, soprattutto nel Tiguglio orientale. Qui un treno è stato colpito da uno dei fulmini caduti. Si registrano anche danni e disagi nella località di Chiavari, dove in un'ora sono caduti 103 mm di pioggia. A Siena è in corso il consiglio d'amministrazione di MPS, chiamato ad analizzare l'opzione strategica messa a punto dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio e dagli advisor della banca UBS, con l'obiettivo di trovare un'alternativa all'OPAS di Intesa San Paolo. Il CDA viene riferito in ambienti finanziari, si troverà a discutere di una doppia operazione. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Radio Calibre.

0: In Radio Calima suena Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Son las 13:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Nuovo massiccio attacco russo su Kiev nella notte. Il bilancio è di 15 morti e 40 feriti. Per il Cremlino non ci sono motivi di ottimismo per una soluzione negoziata del conflitto. Un caccia F-16 romeno ha distrutto un drone marino a poche centinaia di metri dal giacimento di gas offshore Neptune Deep nel Mar Nero. E Papa Leone, per la giornata della cura del creato, lancia un nuovo messaggio contro la guerra. Non è solo un fallimento politico, ma anche morale e spirituale. La guerra è radicata in desideri distorti e in un uso sbagliato della libertà e del potere umani. Dopo il furto delle opere di Antonello da Messina, il Dipartimento Beni Culturali della Regione Siciliana ha trasferito ai 4 custodi, 2 uomini e 2 donne, che erano intorno al Museo Regionale di Messina la sera del colpo. Agli interessati erano già state imposte le ferie forzate. Oggi è quindi arrivato il trasferimento ad altri siti dei beni culturali della città siciliana. Quasi 40.000 fulmini sono caduti sulla Liguria, più di 20.000 solo su Genova. Il maltempo colpisce duramente la regione, dove precipitazioni intense stanno creando criticità soprattutto nella Tiguglio orientale. Qui per l'appunto un treno è stato colpito da uno dei fulmini caduti. Il calcio: esordio in Conference League per l'Atalanta di Sarri, che questa sera sfida l'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. Sarri sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalensky e Raspadori, a centrocampo Ederson da mezzala con Samardzic e Gaetano. Fischio d'inizio alle 20:30. Ed è tutto, a più tardi.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
2: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
1: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
2: Así la quiero yo.
1: Una bandera.
2: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
1: Islas Iguales.
3: Viaggia senza interferenze. Scarica la

Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi, insieme con diverse notizie e tanta musica da ascoltare. Siamo in estate, il tempo è bello, fa caldo, ci sono le belle giornate. C'è una cosa curiosa però che facciamo quando le giornate sono un po' meno belle, quindi quando c'è la pioggia, quando piove, ci fermiamo davanti alla finestra e restiamo qualche minuto a guardare le gocce che scendono, no? Che fanno a gara chi scende prima dalla finestra. Almeno personalmente è una cosa che faccio sempre. Ma perché ci rilassa così tanto?

È stato scientificamente provato che la maggior parte delle persone ama guardare la pioggia, ama osservare la pioggia da una finestra, no? Non sotto la pioggia, ma guardare proprio come cade. Uno dei motivi è il suono regolare che ha, è costante, prevedibile, riesce a coprire molti rumori improvvisi che attirerebbero la nostra attenzione, ma c'è anche un aspetto psicologico. Quando fuori piove ci sentiamo quasi autorizzati a rallentare la nostra giornata, il nostro tempo. Non dobbiamo per forza uscire, non dobbiamo per forza organizzare qualcosa o approfittare della bella giornata. È come se il maltempo ci concedesse una pausa. Ufficialmente possiamo fermarci, ed è una cosa bella se ci pensate. Non a caso esistono tantissime applicazioni, ma anche video, che riproducono proprio il rumore della pioggia per dormire o per concentrarci. Ovviamente dopo 3 giorni consecutivi inizia a diventare un po' pesantuccio, però se capita quella giornata dove c'è un po' di pioggia possiamo effettivamente rilassarci, ed è proprio la psicologia del nostro cervello che ce lo chiede.

0: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
1: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue ovunque.

0: The Mag Special 3. Straight senza pausa. The Mag Special 3.
1: Giovedì insieme in diretta The Mag con Yuri Calliola. Adesso arriva lo Special 3. Ci sono tre successi senza interruzioni.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:31 minutos.
2: Sono le 14:31 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato contro l'Iran la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Immediata la risposta da parte di Teheran, che ha definito le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate. I Pasdaran minacciano l'impiego di armi più precise e più distruttive nel caso in cui scoppiasse una nuova fase del conflitto. Nel frattempo i prezzi del gas naturale in Europa tornano a sfiorare livelli record, sopra i 65 euro al megawattora. A Cattolica si getta con la moglie in auto nel porto, fermato per tentato omicidio un 45enne albanese. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo avrebbe diretto volontariamente il veicolo verso il mare con la donna a bordo. Avvelenate con la ricina, Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte intossicate a Pietracatella nello scorso dicembre, è negli uffici della questura di Campobasso per un confronto tra lo stesso Di Vita e una donna sua amica. Si intensifica il controesodo sulle autostrade, bollino rosso sabato 22 e domenica 23 agosto, criticità previste anche lunedì mattina. A pesare sui viaggi si aggiunge il costo del pieno. La benzina self ha superato i 2 euro al litro, mentre il gasolio ha raggiunto una media di 2,116 euro. Prezzi ancora più elevati in autostrada, con le associazioni dei consumatori che chiedono un nuovo intervento del governo sulle accise. Ed è tutto, a più tardi.

0: Durante questo periodo ci sono veramente un bel po' di feste, no? In giro, e per ogni festa che si rispetti, a un certo punto i comuni decidono di sparare questi fuochi d'artificio, appunto per far capire che c'è la festa, che è una giornata bella, e tutti noi ci soffermiamo, no, a guardarli. Oggi parliamo proprio delle cose che ci fanno soffermare, prima la pioggia e adesso parliamo appunto tra poco dei fuochi d'artificio.
1: Radio Calima.

0: livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es. Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Vi siete mai chiesti perché ci emozionano così tanto i fuochi d'artificio? Perché abbiamo tutti il naso all'insù quando ci sono i fuochi d'artificio? Beh, loro riescono a catturare completamente la nostra attenzione, perché uniscono la luce, il colore e il suono, e il cervello è naturalmente attirato, no, dai cambiamenti improvvisi. Il cielo è buio, no, magari arriva questo lampo enorme e subito c'è il boato, ma c'è anche una componente emotiva. I fuochi d'artificio sono quasi sempre legati a un momento bello, no? A delle feste, a dei concerti, a dei matrimoni, vacanze, grandi eventi. Con il tempo iniziamo quindi ad associarli automaticamente a momenti felici che ricorderemo, ed è un collegamento che spesso nasce già da bambini, da quando siamo piccoli, ed è probabilmente per questo che uno spettacolo di pochi minuti può farci tornare in mente delle estati, delle persone, dei momenti vissuti molti anni prima. I fuochi si spengono velocemente, perché poi non lo so quanto possono durare per le feste importanti, 3 minuti, 5 minuti, però i ricordi restano e durano molto di più.
1: Io che nemmeno ti piacevo, io che nemmeno ti guardavo, in quel freddo giorno di dicembre, seduto tra la gente, di nascosto già ti amavo. Non perderci troppo tempo, mi dicevi col sorriso, sarebbero passati mesi, silente ti aspettavo, con la certezza di chi non ha

0: più.
1: Vi è mai capitato, cari amici di The Mag, di interrompere una serie, magari sul più bello, e continuare a pensarci? Il nostro cervello ha un rapporto particolare con tutto ciò che lasciamo incompleto.

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Dobbiamo sapere una cosa molto importante, che il nostro cervello ama finire quello che inizia. Tipo, avete iniziato una serie televisiva, a un certo punto decidete di lasciarla, ma il cervello continua a pensarci: perché non l'ho finita? È come se ci sentissimo male con noi stessi perché non abbiamo visto gli ultimi due episodi o metà episodio della puntata finale della serie super perché non avevamo tempo. Questo fenomeno viene chiamato effetto Zeigarnik. In pratica tendiamo a ricordare più facilmente attività e situazioni lasciate in sospeso rispetto a quelle che abbiamo già concluso. È come se nella nostra mente, che c'è veramente un mondo, rimanesse una piccola finestra aperta, ed è anche uno dei motivi per cui vogliamo sapere come finisce una storia, vogliamo completare un puzzle, guardare ancora una puntata, no, prima di andare a dormire, il cosiddetto binge watching. E lo stesso principio può aiutarci nelle attività quotidiane, no? A volte iniziare qualcosa, magari anche solo per pochi minuti, ecco, rende più facile continuarlo, perché spesso il problema più grande non è completare un lavoro, ma è convincere il cervello a ricominciarlo quando abbiamo deciso di mollarlo. È semplice ed è effettivamente vero. Se pensiamo un po' a quello che abbiamo mollato nella nostra vita, ancora oggi abbiamo quel pensiero lì. Yes,

0: sera a todos.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Meg, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15, 32 minutos.
2: Sono le 15 e 32 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. È in tilt totale la stazione di Ventimiglia dopo che uno degli oltre 40 fulmini caduti sulla Liguria nelle ultime ore avrebbe centrato in pieno la sala di comando. L'intensissima e improvvisa scarica elettrica avrebbe mandato in blackout tutti i sistemi che permettono alla stazione Ligure di gestire il traffico dei treni, al momento completamente bloccato. Due ragazze minorenni sono state aggredite e violentate da un gruppetto di persone nella centro di Campobasso lo scorso 30 luglio. Per questi fatti è stato arrestato un 18enne di origine egiziana che si trovava a Trapani. L'accusa al suo carico è di violenza sessuale di gruppo. Un'aggressione a colpi di martello nei confronti della moglie e della figlia al culmine di mesi di maltrattamenti. I carabinieri di Cesano Maderno in provincia di Monza e Brianza hanno arrestato un uomo di 55 anni ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I fatti risalgono allo scorso 12 agosto. Il Papa ha ricevuto in udienza il presidente del Libano Aoun. I colloqui nel segreteria di Stato si sono concentrati sostanzialmente sul trilaterale firmato da Stati Uniti, Israele e Libano e inteso a stabilizzare i confini meridionali della Repubblica del Libano e a raggiungere una pace giusta e duratura. In un messaggio in occasione della giornata della cura del creato, il Papa ha definito la guerra un fallimento politico e morale. Siamo al tennis, è bastata poco più di un'ora a Lorenzo Musetti per sbarazzarsi di Faria, ancora in due set. Ora l'attesa è tutta per il match di questa sera tra Flavio Cobolli, reduce dalla complicata vittoria contro Rafa Hodar, e l'americano Tommy Paul. Ed è tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: Riav-

0: qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cotiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:31 minutos.
2: Sono le 16:31 minuti. Radio
3: Calima. Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Migranti in primo piano dopo Germania, Austria e Svizzera. Anche la Finlandia rimanderà migranti in Italia. Helsinki ritiene che il nuovo regolamento su asilo e migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti di richiedenti asilo verso l'Italia e fa sapere che i trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione. Intanto è iniziato alle 7 di questa mattina senza incidenti lo sgombero della spiaggia di El Trampolín a Ceuta, dove secondo le stime della polizia si trovano tra 3.500 e 5.000 migranti. In tilt totale la stazione di Ventimiglia dopo che uno degli oltre 40.000 fulmini caduti sulla Liguria nelle ultime ore avrebbe centrato in pieno la sala di comando. L'intensissima e improvvisa scarica elettrica avrebbe mandato in blackout tutti i sistemi che permettono alla stazione Ligure di gestire il traffico dei treni. Confronto tra Gianni Di Vita e un'amica in questura a Campobasso nell'ambito dell'indagine sulla morte per avvelenamento da ricina della figlia Sara e della moglie Antonella De Jelsi. L'esito degli esami svolti a Berlino ha rilevato la negatività al veleno sia di Gianni Di Vita che dell'altra figlia Alice, quest'ultima ieri nuovamente ascoltata dalla procuratrice Elvira Antonelli. Lo sport. L'Italia con Taranto si prepara ad ospitare la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma da domani al 3 settembre 2026. L'appuntamento sportivo, che ha già fatto vendere 100.000 biglietti, riunirà 4.000 atleti provenienti da 26 nazioni. Domani cerimonia di apertura presso lo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Mattarella e della Premier Meloni. Ed è tutto, a più tardi.
4: Lima, rebobinas el tiempo.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Si en el norte de Fuerteventura quieres disfrutar de una fantástica pizza auténtica napolitana, tienes que ir a la pizzería Teperino en El Cotillo. En nuestra terraza, sobre el océano, podrás comer, además de la pizza, nuestros panuchil y los caprichos fritos. Todos hechos con los productos de la Campania y acompañado de una amplia selección de vinos y cervezas. Nuestro pizzero Luigi tiene 25 años de experiencia y nuestro horno es napolitano. La pizzería Teperino es en calle Pinto del Oro 3, en El Cotillo. Llama al 646-620078 y visítenos para un cóctel al atardecer.
2: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: trovi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:32 minutos.
2: Sono le 17:32 minuti. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Trump annuncia un D-Day economico contro l'Iran, ma il ministro Raghci replica una mossa per distogliere l'attenzione dal debito americano. Il segretario al tesoro americano Bessent rincara la dose. Lunedì spiegheremo cosa faremo per l'Iran, faremo collassare il regime. La cronaca, una bimba di 4 anni è deceduta questa notte all'ospedale dei bambini di Palermo a causa di una sospetta difterite, una malattia che in Italia non provoca vittime da oltre 10 anni, ma la piccola non è stata vaccinata subito dopo la nascita, ricoverato anche il cugino di 4 anni della vittima. Migranti, dopo Germania, Austria e Svizzera, anche la Finlandia rimanderà i migranti in Italia. Helsinki ritiene che il nuovo regolamento su asilo e migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti di richiedenti asilo verso l'Italia e fa sapere che i trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione. In Nigeria intanto almeno 40 bambini sono morti nel naufragio di un'imbarcazione sovraccarica nello stato di Sokoto. I passeggeri erano diretti verso i campi di riso per le attività agricole. Economia. Il CDA di Monte dei Paschi di Siena ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. Ed è tutto. A più tardi.

0: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
3: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
2: Suono digitale perfetto.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. I servizi di emergenza hanno tratto in salvo 241 migranti vicino alle coste di Arrecife, nell'isola di Lanzarote, che viaggiavano a bordo di tre diverse imbarcazioni di fortuna. Spostiamoci a Fuerteventura, dove l'assessorato alla sanità ha attivato d'urgenza un protocollo speciale di disinfestazione e sorveglianza epidemiologica a causa di un'improvvisa e massiccia piaga di zanzare che sta colpendo una località dell'isola. A Tenerife è stato inaugurato a Guimar il primo hogar funzional dell'arcipelago, una struttura pionieristica specificamente dedicata all'accoglienza e alla cura di persone anziane affette da gravi disturbi mentali. A Gran Canaria il tribunale di San Bartolomé de Tirajana ha emesso un ordine di allontanamento contro un individuo che per 9 mesi ha interrotto le funzioni religiose nella chiesa di San Fernando con insulti, grida e minacce continue. Infine, a La Palma, il quartiere costiero di La Bombilla, nel comune di Tasacorte, si prepara ad accendere le sue celebrazioni dal 23 al 30 agosto in onore della Virgen del Carmen, con la tradizionale Fiesta del Cangrejo. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 18, 31 minutos.
2: Sono le 18 e 31 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Allarme e maltempo non solo in Liguria, dove è andata in tilt la stazione di Ventimiglia, ma anche in Valcamonica, nel nord della Lombardia. Situazione parecchio critica a Sonico, dove uno smottamento ha causato il crollo del ponte di Rino, costringendo alla chiusura della strada intercomunale. Massi e detriti hanno invaso anche la statale 42 della Tonale, impedendo il transito.

0: Una bimba di 4 anni è deceduta questa notte all'ospedale dei bambini di Palermo a causa di una sospetta difterite, una malattia che in Italia non provoca vittime da oltre 10 anni, ma la piccola non è stata vaccinata. Ricoverato anche il cugino di 4 anni della vittima, aperta un'inchiesta. Anche i richiedenti asilo che si trovano sul territorio finlandese e svedese stanno per essere trasferiti in Italia, applicando così il nuovo regolamento dell'Unione Europea sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che sostituisce il precedente regolamento di Dublino. Medio Oriente, Trump annuncia un D-Day economico contro l'Iran, ma il ministro Araghchi replica: una mossa per distogliere l'attenzione dal debito americano. E il segretario al tesoro americano Bessent rincara la dose. Lunedì spiegheremo cosa faremo per l'Iran, faremo collassare il regime. Economia, il CDA di Monte dei Paschi di Siena ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali, nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Radio Calima.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
2: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
1: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
2: Así la quiero yo.
1: Una bandera.
2: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
1: Islas Iguales.
3: Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram, @mildeseos2000. 15. Il sapore dei tuoi desideri. Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
2: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
1: Suono digitale perfetto.

0: Bentrovati, buon giovedì 20 agosto con il GR delle buone notizie. Per milioni di persone che combattono contro sovrappeso e obesità, perdere peso è solo metà della battaglia. Il vero ostacolo arriva dopo, quando il corpo tende lentamente a recuperare i chili eliminati con sacrificio e dieta. Ora però una ricerca internazionale apre uno scenario promettente. La chiave potrebbe nascondersi nell'intestino e avere il nome di un batterio già presente naturalmente nel nostro organismo. La scoperta arriva dall'ospedale universitario di Maastricht nei Paesi Bassi ed è stata pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature Medicine. OZI non è una reliquia statica, ma un sistema biologico dinamico che continua a ospitare vita a distanza di 5.000 anni. È quanto emerge da uno studio dell'Istituto per lo studio delle mummie di Eurac Research, che ha analizzato il complesso ecosistema di microrganismi della mummia del Simulaun. I ricercatori sono riusciti a distinguere la flora intestinale originaria dell'Iceman da microrganismi che hanno colonizzato il corpo dopo la morte. La scoperta più sorprendente riguarda alcuni lieviti specializzati simili a ceppi antartici, capaci di sopravvivere a temperature estreme. Il duo comico Figarra e Picone ha prestato la propria voce a Mamma non darmi il cellulare, la canzone utile che invita adulti e bambini a riflettere sull'abuso degli schermi. Il brano è uscito lo scorso 1 giugno in occasione della giornata mondiale dei genitori. Il pezzo mette in scena il dialogo tra un padre in difficoltà e una figlia che non si sente ascoltata. Ogni risposta viene delegata allo smartphone o all'intelligenza artificiale lungo un ipotetico filo evolutivo che arriva fino all'adolescenza. Gigi Hadid aggiunge un nuovo tassello alla sua carriera debuttando come attrice, una comparsa breve ma destinata a far parlare, che segna il primo vero ruolo recitato sul piccolo schermo per una delle modelle più celebri e influenti degli ultimi anni. Per il pubblico abituato a vederla sulle passerelle delle Fashion Week o sulle copertine delle principali riviste internazionali, si tratta di una novità assoluta che dimostra ancora una volta la sua voglia di mettersi in gioco. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Cuando la noche se hace cómplice y el mundo baja el volumen, las emociones suben de tono. Cada noche, de medianoche a una, solo las mejores canciones de amor de todos los tiempos. Un beso a medianoche, una hora para soñar y dejarte llevar.
3: Un beso a medianoche en Radio Calima.
1: Calima, rebobinas el tiempo.
4: ¡1970!

0: Radio Calima.
1: En Radio Calima suena Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque. Bombe!

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Rebobinas el tiempo.
1: ¡1985!

0: en Canarias.
1: Es la hora 21:30 minutos.
2: Sono le 21:30 minuti.

0: 1979.
1: Cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100? Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un po'

0: Bianchi e Rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
3: Rebobinas el tiempo.
4: ¡1991!

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: Radio Kalima.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
2: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
1: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
2: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.